0: Sì, c'è.
1: Che dice?
0: La giustizia e la verità al posto di... Niente. Viene neanche a Yorkshire, ma non importa.
2: A lei stessa.
0: A lei stessa. Poi sono diventata più giovane, non metto più gli occhiali.
3: Anche quello è servito.
0: Ma 4 o 5 mesi fa li ho sempre messi. Adesso ne hai più niente da bisogno.
4: Contatto, chi è quello che suona, Daniele?
5: Quando non lavora a scuola si sta mettendo a posto la casa.
4: Ah, capito. Allora, dai, parto. Chi parte? Sabine.

0: Ho messo nella tisana.
1: Di nuovo.
2: C'è un cantiere,
0: un carabiniere, anche l'esercito ha schierato perché sia fortificato. Salvo ministri e magistrati, senatori e deputati, faccendieri e magna magna, din bandiere.

0: Alla.
1: Tanto benedetto gli ha visitato la montagna fan bucare per godersi il malaffare. Ma benché fortificato il cantiere nato si dato e la frana che lo soffrasta, la frana gli ne basta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si va il susini sorprendendo i celerini, esce Giacu dalla boscaglia, corre ride le reti taglia. È davvero sconvolgente, ha levato la corrente, si è bruciato un compressore, rotto il nastro trasportatore.

0: Ah, ecco, si ripete.
1: La prima volta è in piano, poi in alto, poi in basso.
2: Gennaio, febbraio, marzo 2007.
3: Ma sai, questa?
4: Questa qua come io?
5: No, nessuno, io ho mai cantato.

0: di bravi.
1: Bravi!
2: E certo, abbiamo 6 mesi in più, siamo maturati. Bravissimo.
3: Siamo invecchiati, diciamo.
2: No, maturati.
3: Ah, maturati, non si dice invecchiati.
2: Siamo maturati.
0: Ma fa lo stesso, fa lo stesso. Un po' di varietà va bene. Un po' di varietà va bene.
1: Da baby, per cui calan cantare da baby.
4: You just heard Canta Chain on Pasa by Davide Tedoni. Next, you will hear Forget the Theatre, Go to the Stadium. This work documents all the times the Italian word day, in English, come on, was used by the leaders of the ultras group Brescia 1911 during Brescia versus Catania 2015. The word day is commonly used as an exhortation to urge the group to participate in the chanting. The work reflects on the participatory dimension of football culture and the parallels between the shared feelings of identification, involvement, and complicity that characterize the origins of Western theatre.
5: Oh, Gnari! Oh! Oh! Dai, tu ci siamo però! Dai, dai, dai! Oh, oh, oh! Oh! Dai, che ne facciamo una secca! Oh! Dai! Oh! Dai, dai! Oh! Dai, dai! Dai, dai, Gnari! Oh, oh! E appena un tempo, controlla al massimo! Oh! Dai, dai! Dai, dai, oh! E le mie le sciarpe! Dai, dai! Dai, dai, Gnari, su le sciarpe! Dai, Gnari, dai! Dai, dai, oh! Adesso del Fosso 7! Facciamo un forza briscia un secco! Ok? Dai, Gnari, oh! Oh! Dai, dai, oh!
6: Dai, Gnari, dai, se, dai, dai, però! Dai!
5: Oh, sulle mani! Dai, dai!
6: Oh, mi chiede, dai,
5: dai, dai, sulle mani! Dai, convinti, dai! Dai, dai, dai! Oh, Brescia siamo noi! Siamo noi! Oh, perché Brescia siamo noi, mio cane! Noi che diamo tutto, noi che diamo l'anima! Dai, dai, facciamo un parco, Brescia siamo noi!
6: Oh,
5: oh, dai, dai, dai! Oh, l'ultimo coro, noi siamo ultras! Sulle mani un bel ultras, dai! Dai, l'ultimo! Ultras!
7: Ultras! Ultras! Ultras! Ultras!
8: Ciao Marco!
5: Oh, non ferro ti sei scemo! Non ferro ti sei scemo!
9: Agliari!
10: Io mi russo, non ti sarà. Io, ci siamo andati a cantare. Porco Dio, vai a casa. Dove me sono le tre che insomma è un mur di merda, per le calvete che al dice che si chiude.
11: Cari, dai che facciamo, tu sei tutta la mia vita se ve la ricordate.
10: Sì, ma è un parale.
11: Dai, dai, dai, oh, dai, bisogna avere la speranza. Dai, dai, dai, dai. Oh, sulle mani che facciamo un bel Brescia secco, dai.
5: Dai,
11: dai, dai, dai, dai, Gnari, dai che facciamo, se non messo via, ci sta così.

0: dai, dai. Oh, oh, sulle mani, dai. Dai, sulle mani. Dai, le mani. Dai, dai, dai. Dai. Oh. Dai le mani!
1: Magro, vai con la bomba! Magro!
0: Dai, dai, dai! Dai! Bisogna cantare! Dai, dai, dai, dai, dai! Dai, vai! Impegnatevi tutti! Dai!

Ah, pure questo che adesso. Forse adesso il registro. Vedo se su uno del file center è registrato. Perché la mia voce non mi piace per niente. Voglio sentire cantare una canzone io, come sono capace, come sono brava di cantare.

dai-mi fruntea te, usule, usule mio, stai-mi fruntea te, stai-mi fruntea te. Che bella cosa una giornata sole, l'aria serena dopo una tempesta. La la la la la.

a me, sole mio, sta in fronte a me, sole mio, sta in fronte a me, sta in fronte a me. Ma Dio con quella voce che si rauco che lui a cantare a parlare. Mamma mia, domani bisogna che anche dal dottore che dice che con la voce rauca. È un disastro qua, basta, adesso guardiamo cosa ho parlato e come ho parlato. Adesso voglio sentire un po'. Stop. Vediamo. Andiamo avanti, né? Che un po' non mi dorme e dopo la bella finita. Ma a me ho riregistrato qualche dorme. Che fosse qualche dorme, che russe. In maladisia tutte là all'ospedale che ronchi. Io in mia ronca. Adesso vediamo, basta, stop.

pronto per registrazione, pronto, pronto, pronto per registrazione, pronto, pronto per registrazione, pronto, pronto, pronto per registrazione, pronto, pronto. Pronto, pronto per registrazione, pronto. Pronto, pronto per registrazione, pronto, pronto. Pronto, pronto per registrazione, pronto, pronto. Guardiamo se va adesso perché mi fa che non va, mi fa che non va. Forse deve provare a droga che succede. Tutto gelato stamattina, mercoledì 4 gennaio, molto freddo, fa molto freddo, fa molto freddo, tutta la biancatura sulle piante, adesso fa freddo, adesso fa freddo. Vediamo se ho indovinato a registrare, mi pare di no.

Allora, sta registrando ancora tu, amigos? Vediamo dopo quanto è stato detto e fatto. Adesso provo. Dunque, questo...

0: prosecco che avvelena il bordo. E la vita è una quotidiana meraviglia.
1: Sul Corriere della Sera, dal 14 gennaio c'è Replay, il gioco che mette in gioco i biglietti della lotteria.

Guarda, se mai che ha registrato, no, perché se l'ha registrata lui con me, non ho fatto a fare smini, sì, ciocche.

0: Jeshu.
1: Ringrazio Dino e ringrazio il nostro solista per questa esibizione. Questa è la famiglia di Stefania che da Perugia è campione del giorno, quindi sfida del giorno. Ecco.
2: Vediamo cosa ha registrato poi.
1: Va bene, ma quando ha vinto?
2: Niente, adesso vedo cosa ha registrato.
3: Non so se si tira.
2: Aspetta.